Bravo, bravo, vai na Vicaruso, Iaso Sint Filippo, tra la la la la la la. Bravo, bravo, dermus da Milano, das vieta in baiazzo, tra la la la la la la. Filippo sing con Liebe, Filippo sing con Schmerz, und